questo potenziale di osservare come si personaggio in questo posizione, sai che sento bene?